de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei.

0: Adocendo, signore.
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto dorme Ginevra, si adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come noi.

0: questa soglia infame, sei che morga dolore.
1: Certa, Cerrano, a che tanto?

fiero porto viso alla corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno.

0: lingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi vei, iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e caro genitor,

Smetti! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener col

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io l'accoglio.

0: venga l'assedio.
1: S'altri non v'è, io l'amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa.